0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte XAFM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 100.3.
0: 6:30.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.